0: saile amatanga le upu, saile tua le upu, ole tua hoi le upu. Uia lava saile tua I le amatanga, e ia whaia mea umalava. E hai foise mea tasi na whaia ele I whaia e ia. Sai a te ia le ola, ole ola hoi, ole mala malama le o tangata.
1: Sai malo awa selu manaki mo samoa, fetau I mana falua, uru uru